0: ex quo omnia, per quem omnia, in quo omnia, ipsi gloria in saecula.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.

0: benedicta sit creatrix et gubernatrix omnium, sancta et individua Trinitas, et nunc et semper et per infinita seculorum saecula.
1: Patrem, Filium et Spiritum Sanctum adoremus et glorificemus jubilantes. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Padre Santo, poiché non sappiamo pregare come si conviene, donaci il tuo Santo Spirito, perché aiuti la nostra debolezza e interceda per noi.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Figlio di Dio, che hai donato lo Spirito Santo alla tua Chiesa, fa che resti sempre con noi e ci confermi nella verità.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Vieni, o Spirito Consolatore, e donaci i tuoi frutti di santità. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, castità.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Eterno Padre, hai effuso nei nostri cuori il tuo Spirito che grida Abba, Padre. Fa che ci sentiamo in Lui figli tuoi e diveniamo in eterno coeredi di Cristo.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: O Cristo, hai mandato lo Spirito che procede dal Padre perché ti rendesse testimonianza davanti al mondo. Fa che, illuminati dalla tua verità, professiamo apertamente il tuo Vangelo.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Qui missus est sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dexteram patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Misereato nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipete percationem nostram, qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sanctus Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Deus Pater, qui verbum veritatis et spiritum sanctificationis mittens in mundum admirabile mysterium tuum hominibus declarasti, da nobis in confessione vere fidei eterne gloriam trinitatis agnostre et unitatem adorare in potentia majestatis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò, disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: A te la lode e la gloria nei secoli. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto il tuo nome glorioso e santo. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la lode e la gloria nei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito siano con tutti voi. Verbum Domini. Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et in spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domine.
0: Caput tertium, tema misit Deus filium suum, ut salvetur mundus per ipsum. Sic dilexit Deus mundum, ut filium suum unigenitum daret, ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam aeternam. Non enim misit Deus filium in mundum, ut judicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum. Qui credit in eum, non judicatur. Qui autem non credit, iam judicatus est, quia non creditit in nomen unigeniti filii Dei. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
2: Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, factorem caeli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propta nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum dominum et vivificante, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
0: Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra unanime preghiera a Dio Padre, che ha rivelato al mondo il suo grande amore nel dono del Figlio Unigenito e dello Spirito Santo.
3: Preghiamo insieme e diciamo: Signore Dio nostro, ascoltaci.
4: Signore Dio nostro, ascoltaci.
3: Per la Santa Chiesa, attesti al mondo intero la sua realtà di popolo di Dio, convocato dall'amore del Padre, per mezzo di Cristo, nella comunione di un solo Spirito. Preghiamo.
4: Signore Dio nostro, ascoltaci.
3: Per i popoli della terra, illuminati dalla sapienza dello Spirito, riconoscono in Gesù Cristo l'inviato del Padre e siano radunati nell'unica Chiesa. Preghiamo.
4: Signore Dio nostro, ascoltaci.
3: Per coloro sono nella sofferenza e nella prova, sperimentino l'amore del Padre e la presenza consolante dello Spirito di Cristo. Preghiamo.
4: Signore Dio nostro, ascoltaci.
3: Per tutti gli uomini lacerati e sconvolti dalle violenze e dai conflitti, mediante l'azione dello Spirito, si sentono figli dell'unico Padre e fratelli in Cristo, che nel suo sangue ha fatto pace fra cielo e terra. Preghiamo.
4: Signore Dio nostro, ascoltaci.
3: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, la grazia del battesimo conferitoci nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo cresca e fruttifichi con adesione sempre più convinta e operosa. Preghiamo.
4: Signore Dio nostro, ascoltaci. Guarda, o Padre, al volto del tuo Figlio e accogli la preghiera di questa tua famiglia, perché fortificata dal dono dello Spirito diventi segno e primizia dell'umanità, partecipe del mistero uno e trino del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.